0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale
3: sulle onde di CFMB 1280. Cominciamo subito adesso il nostro blocco musicale scelto dal nostro Mario Lipari con Enrique Iglesias,
2: con Bambola Crudele,
3: Mattia Bazar ci canta
2: Solo Tu
3: e La Grande Mina
2: Un Anno d'Amore. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Ed ora ascoltiamo
1: Stelvio Ciprani, Ornella Vanoni e Nidia Caro
0: con la musica del film Anonimo Veneziano. Ascolteremo strumentale in italiano e in spagnolo.
1: E seguirà Bino con
0: Mamma Leone.
1: Buon ascolto.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo in musica, adesso è il turno delle piccole ore
0: con Chissà, Chissà, Chissà,
1: Patti Pravo,
0: La Bambola,
1: Gianni Farina,
0: il mio amico Gianni Farina.
1: Gianni, sì, scusa.
0: Originario di Montreal, che ha fatto carriera negli Stati Uniti con Mamma Cara.
1: Interessante. E seguirà Alfio Lombardi e la sua orchestra all'italiana
0: Maruzzella.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Nana Muscorici canta
0: Hai Amor,
1: I Teppisti dei Sogni,
0: Sei Tu l'Amore
1: e Fabrizio De André e Roberto Murolo,
0: Don Raffaè.
1: Buon ascolto.

0: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiere del carcere Uinì.
1: Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53.
0: E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.
1: Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacchè.

strade che fa, si costerna, si indigna, si impegna, progetta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi acciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo e immenso io chiedo.

0: ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo con me ni buchi, lo stipendio, è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, vuo parite non te ne pacienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba o la fate da sé.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello.

già l'està disoccupata, chi l'ha fatta 40 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio, vi imploro, chi le dorme che la mamma è...

0: E con l'orchestra di Paul Mauriac, con Il Condor, e l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi, Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci,
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5.
1: Ciao ciao.
0: Arrivederci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io voglio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di Sussada 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di Sussada 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di Sussata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di Sussato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Panonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

0: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!